santri loro tirso tirso sampean tresno sesi kali. Oke deh. Iki barengan karo DJ City.